0: go-go, staccato, staccato, staccato, staccato. Furioso, furioso, furioso, furioso. Calmato, calmato, calmato, calmato. Assai scandaloso, non più lamentoso. Assai scandaloso, non più lamentoso.
1: Bravo, bravissimo, sono contento. Volti subito l'accompagnamento.
0: Scrim, scrim.